Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vado.

quadrati. Siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città. Dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città. Mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: E dai, non puoi farmi sempre le...

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: solito viaggio dell'intellettuale decadente, romantico, alla ricerca di orizzonti più limpidi e di valori più autentici, più profondi, più umani. Senti, dici se il sole è verde o giallo, dici se San Michele aveva un gallo. La nostra radio è forse la migliore, prende le tre Venezie e ci sentono in Cadore. E poi ci devi dire che dobbiamo fare. Tu sai la verità, dai, non scherzare.
1: Nel tentativo frustrato
0: in partenza, cosa pensi quando scrivi le canzoni?
1: Di liberarsi di tutte cosa le storie del passato,
0: che naturalmente in flashback impietosi e compiaciuti continuerà a tormentarlo, lasciandolo in un'immobilità senza soluzione.
2: Oh, cavallo!
0: Sir Anthony McIntosh sparì durante una caccia alla volpe nel 1821. Non si seppe mai più nulla di lui.

cambia il vento, la percezione delle cose, cambiano gli odori e le città, cambiano le facce, le persone, cambiano le case, cambiano le strade.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran appare sempre più vicino. Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato sui social che le due parti sono più vicine che mai ad un'intesa definitiva e che la finalizzazione del testo è prevista entro le prossime 24 ore. Il Pakistan, che sta svolgendo un ruolo di mediazione nei negoziati, si prepara ora alla firma elettronica dell'accordo, seguita da colloqui tecnici che potrebbero svolgersi la prossima settimana a Islamabad. Salta dunque almeno per il momento l'ipotesi di una cerimonia ufficiale a Ginevra. Intanto dall'Iran arrivano notizie anche sul futuro assetto politico del paese. I media di Teheran riferiscono che i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso nei raid israelo-americani del 28 febbraio scorso, inizieranno il 4 luglio nella capitale iraniana. La sepoltura è prevista il 9 luglio nella città santa di Mashhad.
4: Grande partecipazione a Londra per il tradizionale Trooping the Colour, la parata che celebra ufficialmente il compleanno del sovrano britannico. Migliaia di cittadini e turisti hanno affollato le strade della capitale per assistere alla sfilata di Re Carlo III della regina Camilla, partiti da Buckingham Palace a bordo di una carrozza diretta verso Horse Guards Parade. Presenti anche la principessa Kate con i figli George, Charlotte e Louis, mentre il principe William ha preso parte alla cerimonia a cavallo insieme alla principessa Anna e al principe Edoardo. Non sono mancati piccoli gruppi di contestatori che hanno esposto cartelli contro la monarchia. La celebrazione si è conclusa con le tradizionali 41 salve di cannone e con il sorvolo delle frecce rosse dell'aviazione britannica, applaudito da migliaia di spettatori.
3: Veniamo in Italia. Alberto Stasi è ufficialmente tornato in libertà. Il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per omicidio di Chiara Poggi ha lasciato nella mattinata odierna il carcere di Bollate dopo il via libera definitivo del Tribunale di Sorveglianza di Milano, l'affidamento in prova ai servizi sociali. Per evitare l'assalto di giornalisti e truppe televisive, Stasi è uscito da un ingresso secondario nell'istituto penitenziario tra le 10 e le 11 del mattino. Dopo oltre 10 anni e mezzo trascorsi in carcere e un periodo in regime di semilibertà, sconterà ora la parte residua della pena attraverso una misura alternativa alla detenzione.
4: Tragedia nella notte a Guidonia Montecelio. Alle porte di Roma, un'auto ha investito due giovani che camminavano lungo il bordo della strada dopo essere usciti da un locale della zona. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato ed è fuggito. Un ragazzo italiano di 23 anni è morto nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118. L'amico che era con lui, anche egli 23enne, è rimasto ferito. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, oltre a raccogliere testimonianze utili per identificare il responsabile dell'investimento.
3: A Ogento, nelle Cese, due giovani cittadini egiziani di 19 e 20 anni sono stati raggiunti da un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Dakur, della durata di 3 anni. La misura è stata emessa dal questore di Lecce dopo un'indagine dei carabinieri relativa a una violenta aggressione avvenuta nell'agosto del 2025 nella marina di Torre San Giovanni. La vittima, un cittadino marocchino di 29 anni, riportò lesioni da taglio superficiali e fu trasportato in ospedale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la lite sarebbe nata ad alcuni apprezzamenti rivolti dall'uomo ad una donna che si trovava in compagnia dei due indagati. Per i giovani scatta ora il divieto di frequentare i locali e gli esercizi pubblici dell'area interessata.
4: Incidente sul lavoro in Friuli Venezia Giulia. Un coltivatore è rimasto schiacciato dal proprio trattore dopo il ribaltamento del mezzo agricolo a Villalta di Fagagna, in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del servizio di emergenza regionale. Dopo le prime cure, l'uomo è stato stabilizzato e trasferito in elicottero all'ospedale di Udine. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato lo schiacciamento di una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita.
3: E in chiusura lo sport, il calcio. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andati in vantaggio al 21esimo con Ismael Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Embolo su rigore porta avanti gli elvetici al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero gli asiatici pareggiano con Cookie. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica. Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran appare sempre più vicino. Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato sui social che le due parti sono più vicine che mai ad un'intesa definitiva e che la finalizzazione del testo è prevista entro le prossime 24 ore. Il Pakistan, che sta svolgendo un ruolo di mediazione nei negoziati, si prepara ora alla firma elettronica dell'accordo, seguita da colloqui tecnici che potrebbero svolgersi la prossima settimana a Islamabad. Salta dunque, almeno per il momento, l'ipotesi di una cerimonia ufficiale a Ginevra. Intanto dall'Iran arrivano notizie anche sul futuro assetto politico del paese. I media di Teheran riferiscono che i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso nei raid israelo-americani del 28 febbraio scorso, inizieranno il 4 luglio nella capitale iraniana. La sepoltura è prevista il 9 luglio nella città santa di Mashhad.
3: Grande partecipazione a Londra per il tradizionale Trooping the Colour, la parata che celebra ufficialmente il compleanno del sovrano britannico. Migliaia di cittadini e turisti hanno affollato le strade della capitale per assistere alla sfilata di Re Carlo III e della Regina Camilla, partiti da Buckingham Palace a bordo di una carrozza diretta verso Horse Guards Parade. Presenti anche la principessa Kate con i figli George, Charlotte e Louis, mentre il principe William ha preso parte alla cerimonia a cavallo insieme alla principessa Anna e al principe Edoardo. Non sono mancati piccoli gruppi di contestatori che hanno esposto cartelli contro la monarchia. La celebrazione si è conclusa con le tradizionali 41 salve di cannone e con il sorvolo delle frecce rosse dell'aviazione britannica, applaudito da migliaia di spettatori.
2: Veniamo in Italia. Alberto Stasi è ufficialmente tornato in libertà. Il 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per omicidio di Chiara Poggi, ha lasciato nella mattinata odierna il carcere di Bollate dopo il via libera definitivo del Tribunale di Sorveglianza di Milano, l'affidamento in prova ai servizi sociali. Per evitare l'assalto di giornalisti e truppe televisive, Stasi è uscito da un ingresso secondario nell'istituto penitenziario tra le 10 e le 11 del mattino. Dopo oltre 10 anni e mezzo trascorsi in carcere e un periodo in regime di semi-libertà, sconterà ora la parte residua della pena attraverso una misura alternativa alla detenzione.
3: Tragedia nella notte a Guidonia Montecelio, le porte di Roma. Un'auto ha investito due giovani che camminavano lungo il bordo della strada dopo essere usciti da un locale della zona. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato ed è fuggito. Un ragazzo italiano di 23 anni è morto nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118. L'amico che era con lui, anche egli 23enne, è rimasto ferito. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, oltre a raccogliere testimonianze utili per identificare il responsabile dell'investimento.
2: A Ogento, nelle Cese, due giovani cittadini egiziani di 19 e 20 anni sono stati raggiunti da un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Dakur, della durata di 3 anni. La misura è stata emessa dal questore di Lecce dopo un'indagine dei carabinieri relativa a una violenta aggressione avvenuta nell'agosto del 2025 nella marina di Torre San Giovanni. La vittima, un cittadino marocchino di 29 anni, riportò lesioni da taglio superficiali e fu trasportata in ospedale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la lite sarebbe nata da alcuni apprezzamenti rivolti dall'uomo ad una donna che si trovava in compagnia dei due indagati. Per i giovani scattò ora il divieto di frequentare i locali e gli esercizi pubblici dell'area interessata.
3: Incidente sul lavoro in Friuli Venezia Giulia. Un coltivatore è rimasto schiacciato dal proprio trattore dopo il ribaltamento del mezzo agricolo a Villalta di Fagagna, in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del servizio di emergenza regionale. Dopo le prime cure, l'uomo è stato stabilizzato e trasferito in elicottero all'ospedale di Udine. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato lo schiacciamento di una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita.
2: In chiusura dello sport, il calcio. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andati in vantaggio al 21esimo con Ismael Sadibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Embolo su rigore porta avanti gli elvetici al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero gli asiatici pareggiano con Cookie. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Buona domenica 14 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della Convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli, registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire, all'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran appare sempre più vicino. Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato sui social che le due parti sono più vicine che mai ad un'intesa definitiva e che la finalizzazione del testo è prevista entro le prossime 24 ore. Il Pakistan, che sta svolgendo un ruolo di mediazione nei negoziati, si prepara ora alla firma elettronica dell'accordo, seguita da colloqui tecnici che potrebbero svolgersi la prossima settimana a Islamabad. Salta dunque almeno per il momento l'ipotesi di una cerimonia ufficiale a Ginevra. Intanto dall'Iran arrivano notizie anche sul futuro assetto politico del paese. I media di Teheran riferiscono che i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso nei raid israelo-americani del 28 febbraio scorso, inizieranno il 4 luglio nella capitale iraniana. La sepoltura è prevista il 9 luglio nella città santa di Mashhad.
3: Grande partecipazione a Londra per il tradizionale Trooping the Colour, la parata che celebra ufficialmente il compleanno del sovrano britannico. Migliaia di cittadini e turisti hanno affollato le strade della capitale per assistere alla sfilata di re Carlo III della regina Camilla, partiti da Buckingham Palace a bordo di una carrozza diretta verso Horse Guards Parade. Presenti anche la principessa Kate con i figli George, Charlotte e Louis, mentre il principe William ha preso parte alla cerimonia a cavallo insieme alla principessa Anna e al principe Edoardo. Non sono mancati piccoli gruppi di contestatori che hanno esposto cartelli contro la monarchia. La celebrazione si è conclusa con le tradizionali 41 salve di cannone e con il sorvolo delle frecce rosse dell'aviazione britannica, applaudito da migliaia di spettatori.
2: Veniamo in Italia. Alberto Stasi è ufficialmente tornato in libertà. Il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per omicidio di Chiara Poggi ha lasciato nella mattinata odierna il carcere di Bollate dopo il via libera definitivo del Tribunale di Sorveglianza di Milano, l'affidamento in prova ai servizi sociali. Per evitare l'assalto di giornalisti e truppe televisive, Stasi è uscito da un ingresso secondario nell'istituto penitenziario tra le 10 e le 11 del mattino. Dopo oltre 10 anni e mezzo trascorsi in carcere e un periodo in regime di semi-libertà, sconterà ora la parte residua della pena attraverso una misura alternativa alla detenzione.
3: Tragedia nella notte a Guidonia Montecelio, le porte di Roma. Un'auto ha investito due giovani che camminavano lungo il bordo della strada dopo essere usciti da un locale della zona. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato ed è fuggito. Un ragazzo italiano di 23 anni è morto nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118. L'amico che era con lui, anche egli 23enne, è rimasto ferito. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, oltre a raccogliere testimonianze utili per identificare il responsabile dell'investimento.
2: A Ogento, nelle Cese, due giovani cittadini egiziani di 19 e 20 anni sono stati raggiunti da un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Dakur, della durata di 3 anni. La misura è stata emessa dal questore di Lecce dopo un'indagine dei carabinieri relativa a una violenta aggressione avvenuta nell'agosto del 2025 nella marina di Torre San Giovanni. La vittima, un cittadino marocchino di 29 anni, riportò lesioni da taglio superficiali e fu trasportato in ospedale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la lite è scatenata da alcuni apprezzamenti rivolti dall'uomo ad una donna che si trovava in compagnia dei due indagati. Per i giovani scattò il divieto di frequentare locali e gli esercizi pubblici dell'area interessata.
3: Incidente sul lavoro in Friuli Venezia Giulia. Un coltivatore è rimasto schiacciato dal proprio trattore dopo il ribaltamento del mezzo agricolo a Villalta di Fagagna, in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del servizio di emergenza regionale. Dopo le prime cure, l'uomo è stato stabilizzato e trasferito in elicottero all'ospedale di Udine. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato lo schiacciamento di una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita.
2: E in chiusura dello sport, il calcio. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco ed il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andati in vantaggio al 21esimo con Ismael Sadibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Embolo su rigore porta avanti gli elvetici al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero gli asiatici pareggiano con Cookie. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica,
0: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un...

anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Fatece largo che
3: passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

0: Donald Trump sostiene che Teheran abbia accettato di rinunciare all'arma nucleare e annuncia una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Nel Regno Unito una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa viene intercettata nella Manica dalle forze britanniche. In Veneto un 17enne confessa l'omicidio della zia e indica ai carabinieri il luogo dove avrebbe gettato il corpo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
3: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
2: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Livenza, nel veneziano, un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nella canale Malger che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
3: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio: prosegue il mondiale 2026 e arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yildiz, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorsi per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
2: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporanei lungo le aree adriatiche e meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e le Canarie di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso Adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale. Si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: dentro questa goccia che mi è caduta sulla mano.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Farne a me.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
3: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
2: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Livenza, nel veneziano, un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nel canale Malger che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compirà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
3: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio: prosegue il mondiale 2026 e arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo. Una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorsi per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
2: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

State ascoltando Radio Voce Amica. Amici in ascolto, buona giornata a tutti voi, buona domenica da chi vi parla in questo momento, Francesco. Adesso chiudiamo con questa diffusione musicale perché è arrivato il momento di collegarci in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro, da dove verrà trasmessa la Santa Messa della domenica. Celebra la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero. Oggi vi ricordo che verrà trasmessa anche la Santa Messa dalla parrocchia Sacro Cuore questo pomeriggio, così poi seguirà la processione per le vie del paese di Verbicaro. Quindi oggi si festeggia il Sacro Cuore di Gesù a Verbicaro, nell'altra parrocchia, e quindi la nostra radio seguirà questo evento. Dunque, voi vi potete unire tramite la nostra modulazione di frequenza 88 e 200, 104 e 100, oppure tramite internet www.radiovoceamica.it, dove troverete l'audio e anche qualcosa del video questo pomeriggio, però adesso solo in audio. Restate con noi, con i programmi musicali si riprende al termine della Santa Messa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione, e invochiamo anche l'intercessione di Sant'Antonio da Padova, pregando secondo le intenzioni della famiglia. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti e una nazione santa, donaci di ascoltare la tua voce e di custodire la tua alleanza per annunciare con le parole e con la vita che il tuo regno è vicino. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
1: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
0: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Noi siamo il suo popolo, gregge che egli guida.
0: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.
1: Noi siamo il suo popolo, gregge che egli guida.
0: Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.
1: Noi siamo il suo popolo, gregge che egli guida.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno sarebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore. La parola del Vangelo infiammi sempre di più il nostro cuore, a tal punto da poter corrispondere anche noi alla chiamata che il Signore giorno dopo giorno continua a rivolgere a ciascuno di noi. Siamo anche noi come le folle del Vangelo che Gesù guarda, osserva, provandone sempre di più compassione. E c'è un riferimento a questo, perché vede questo popolo che è stato sfruttato dai pastori che hanno preceduto Gesù, dai falsi pastori e dai falsi profeti. E anche i profeti come Geremia e come Ezechiele annunciano di poter essere pastori secondo il cuore del Signore, ma ci sono stati pastori che sono stati come ladri e briganti. Ecco perché Gesù nutre compassione, che la sua compassione è lo stesso compatire di Dio che accoglie le infermità del popolo e le fa sue, a tal punto da donare la sua vita sulla croce. E infatti San Paolo lo dice: se quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con il sangue di Cristo, si trova oggi a stento che una persona può morire per tutto il popolo. E questo è Gesù, il Figlio di Dio, che venendo nella storia dell'umanità appunto si è caricato le sofferenze, le infermità, riscattandoci dall'antica maledizione. E poi l'altra immagine che può veramente interessarci è come la messe, dice Gesù, è abbondante, ma gli operai sono pochi. Gesù ci sta affidando una grande responsabilità attraverso questa espressione, quella di poter pregare per le vocazioni, la vocazione alla vita, la vocazione alla vita consacrata, la vocazione attraverso il ministero sacerdotale e la vita religiosa, perché ininterrottamente il Vangelo possa essere predicato, annunziato a tutti i confini della terra. La predicazione del Vangelo
è universale, senza scarto, nessuno è escluso. Tutti quindi siamo chiamati a sentire nostra questa espressione e a sentire questa grande responsabilità e dovere di fare nostra questa grande attenzione, mettendo anche nella nostra preghiera personale l'intenzione secondo le vocazioni, che tanti giovani possano corrispondere e nello stesso tempo rispondere alla chiamata che il Signore affida. E dopo che Gesù appunto ha scelto, ha costituito gli apostoli, li manda ad annunziare il regno di Dio, cioè a rendere presente la sua persona, soprattutto in quegli ambienti dove ancora persiste l'indifferenza, l'odio, la violenza, dove ancora oggi il nome di Dio, piuttosto che essere invocato, è bestemmiato. Coloro che ancora non lo conoscono, ecco, rendere presente il regno di Dio significa testimoniare con gioia l'annuncio del Vangelo, che è la persona stessa del Signore. E quando noi chiediamo al Signore oggi, per intercessione anche di Sant'Antonio, che abbiamo celebrato ieri anche la memoria liturgica come ricorrenza, insigne predicatore del Vangelo, Sant'Antonio ci doni anche la grazia di poter seguire Gesù Maestro, annunziarlo e predicarlo fino ai confini della terra, nella nostra certamente esistenza dove viviamo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre, il Figlio, adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Dio Padre vuole la salvezza di ogni uomo e nessuno è escluso dalla sua provvidenza. Preghiamo insieme e diciamo: sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
2: Veglia sulla tua Chiesa, spargendo generosamente il buon seme della tua parola, possa guidare gli uomini all'incontro con Cristo, unico Salvatore del mondo. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
2: Benedici il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, assistiti dai doni del tuo Spirito, siano sempre fedeli ministri del Vangelo. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
2: Illumina la mente e rafforza la volontà di quanti guidano i popoli. Assumano lealmente le loro responsabilità a favore del bene comune, della giustizia e della pace. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
2: Ascolta il grido di tanti nostri fratelli provati dalla sofferenza nel corpo e nello spirito. La tua grazia li conforti e la carità di chi vive loro accanto li soccorra. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
2: Apri i nostri cuori ad accogliere ogni giorno la tua parola. Ci sia dato di condividere con tutti i fratelli la gioia del tuo perdono. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino. Radunati nella tua casa, o Padre, celebriamo la tua misericordia. Fa che l'umanità intera riconosca nel Cristo tuo Figlio la salvezza che ha rinnovato il mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato per annunciare ad ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della Tua luce. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Nel memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio da Padova, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro.

0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetta a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i
2: peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione ricordo qualche impegno: questa sera già alle 18:30 la messa solenne nella Chiesa del Sacro Cuore, poi al termine la processione per la via della comunità con la statua del Sacro Cuore. Domani 15 giugno, memoria liturgica di San Vito Martire, la messa alle ore 18 sarà celebrata nella Chiesa di San Giuseppe. Poi da domani inizia anche il Grest per i ragazzi della CR, da domani fino al 29 giugno, due settimane che ci prepareranno poi anche alla festa patronale. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica e buona giornata.

E così si conclude questa celebrazione eucaristica della Santa Messa Domenicale. Amici in ascolto, vi ringraziamo di essere stati qui con noi e vi aspettiamo per la prossima trasmissione, che sarà questo pomeriggio alle ore 17:30. Per questa trasmissione avrete anche il video su internet sul nostro sito www.radiovoceamica.it. Restate con noi, ascoltateci, fateci ascoltare dai vostri amici, parenti, conoscenti, anche perché verrà trasmessa anche qualche parte della processione in video su internet questo pomeriggio, quindi potete assistere in diretta alla processione che si svolge del cuore di Gesù. Allora, noi ci congediamo da voi, vi salutiamo, vi auguriamo una felice domenica e a risentirci. Buon pomeriggio.

Da Francesco che vi sta parlando in questo momento. Buon appetito a tutti voi, buon pranzo e a risentirci. Ha celebrato la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero, è stata animata dal coro parrocchiale con all'organo Giuseppe Sica e quindi concludiamo così, vi lasciamo ai programmi musicali.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: piacerà.
1: Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

radio voce amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
2: Donald Trump sostiene che Teheran abbia accettato di rinunciare all'arma nucleare e annuncia una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Nel Regno Unito, una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa viene intercettata nella Manica dalle forze britanniche. In Veneto, un 17enne confessa l'omicidio della zia e indica ai carabinieri il luogo dove avrebbe gettato il corpo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio, il presidente americano espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato dello Stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
2: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
1: La cronaca svolta dalle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano. Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nella canale Malger che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
2: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio: prosegue il mondiale 2026, arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus che Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorsi per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
1: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro. La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Donald Trump sostiene che Teheran abbia accettato di rinunciare all'arma nucleare e annuncia una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Nel Regno Unito, una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa viene intercettata nella Manica dalle forze britanniche. In Veneto, un 17enne confessa l'omicidio della zia e indica ai carabinieri il luogo dove avrebbe gettato il corpo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio, il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
1: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
0: La cronaca svolta dalle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano. Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nel canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
1: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026 e arriva una delle prime sorprese della competizione. A Vancouver, l'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorsi per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
0: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Shadows Light. Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. Signora, signora, lasci stare tutto. Stava andando a fare compere, a fare shopping? No, sta per iniziare lo Shadows Light. E allora deve rimanere in macchina ad ascoltare la radio, se si trova in macchina oppure a casa, perché inizia una nuova puntata di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, vi tiene compagnia con i Senza Radio in studio, nella fattispecie in questo caso speciale e specifico Angelo Franzone, che poi sarei io, mentre Andrea Lombardo, nella sua ormai presenza direi quasi olografica, una presenza nell'etere, e comunque c'è e lo abbracciamo e ritornerà qui con noi a condurre lo Shadows Light. Oggi di cosa si parla? Oggi si parla di fantasia o verità, si parla di illusione o verità, si parla di tutti quei santoni, quei maghi, quei guaritori, quei medium e chi più ne ha più ne mette. Le definizioni ormai si sprecano, però il problema, anzi il comune denominatore di queste persone è sempre lo stesso, Professionisti dell'inganno, quelli che approfittano di noi e di tutti quanti noi, dei nostri momenti, quelli un po' più deboli, un po' più strani, in cui possono incunearsi e appunto ingannarci, prenderci in giro e soprattutto prenderci dei soldi. Come fare a difendersi? Ne parleremo qui a Shadows Light, che è lo show radiofonico che da sempre non vi abbandona mai. Ma prima c'è la nostra sigla. Sì.

Ed eccoci, allora oggi possiamo iniziare, come dire, in maniera ufficiale la puntata di Shadows Light, questo show radiofonico che da sempre, ormai, da tempi immemori, vi accompagna nelle vostre giornate, settimana dopo settimana, un argomento da mettere in luce per poi riderne insieme delle ombre. Oggi ci occupiamo di quelli che sono i maghi, i guaritori, i medium, i santoni, insomma le persone che in qualche modo fanno leva su quella che è la nostra debolezza, che può essere in quel momento una debolezza anche psicologica, fisica, mentale, beh insomma un qualsiasi momento che attraversiamo nella vita in cui ci sentiamo particolarmente vulnerabili, e con loro fanno leva proprio su questo per approfittarsi, per ingannarci e per darci delle false speranze in cambio di denaro. E allora attenzione, perché poi all'inganno si aggiunge anche il fatto che poi chi è stato ingannato si vergogna anche per esempio di denunciare, quindi queste persone in qualche modo la fanno franca. Ma vi daremo qualche dritta qui a Shadows Light. Prima, come sempre, come dopo, si inizia con la musica, quella bella, quella che ci fa ballare, ci fa muovere e ci fa dimenticare tutti quanti i nostri problemi. Che cimba, lui è Maluma.

Questo brano, tra parentesi, si intitola Te Te Te Te Te Te. Il titolo è duro, lei è Kika Lef, prodotto interamente da lei, interpretato interamente da lei, scritto interamente da lei. Oh yeah. E voi siete sempre in compagnia di Angelo Franzone qui su Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi mettiamo subito le mani avanti perché noi non siamo santoni, non siamo guaritori, non abbiamo poteri paranormali e quindi in qualche modo vi aiutiamo, ma come? A noi basta la musica, che neanche facciamo noi, noi la organizziamo, prendiamo la più bella musica scritta dai più grandi e ve la mettiamo, la serviamo su un piatto come un piatto che vi fa un grande chef, no? E allora ve lo serviamo lì e voi in qualche modo cercate di star bene. Questo è il nostro modo di potervi fare stare bene qui a Shadows Light mentre parliamo invece di argomenti abbastanza seri, perché in Italia c'è un problema con questi guaritori, medium, santoni, insomma c'è tanta gente che incautamente si affida a loro, ma il problema è che non ci sono delle statistiche che possono avere un valido metro di paragone, perché molta gente non dice di rivolgersi a loro, per cui ecco i numeri sommersi poi potrebbero essere tanti e tanti altri. E come si entra in questa ragnatela, nella ragnatela di un santone? Di solito succede che a seguito di necessità spirituali, esistenziali, insomma una persona sta male, non ha lavoro oppure lo ha perso, ha perso qualche familiare caro oppure ha una malattia inguaribile oppure ha perso l'uomo, la donna della propria vita, nel senso che magari una relazione finisce male e ad un certo punto questa persona prova a rivolgersi a queste persone che hanno fama di essere guaritori, perché ne hanno sentito parlare a qualche soggetto, qualche propria cerchia di familiare, e allora uno va, si mette in coda e viene in qualche modo ascoltato, viene ecco rapito dalla ragnatela e poi chissà cosa succede. C'è il nuovo di Dito nella Piaga, Businessman.

0: Salvo Buono qui a Shadows Light, questo pezzo che ormai ascoltiamo da diverse settimane, il nuovo singolo che comunque ci porta a quello che è il mondo della musica indipendente, della musica che insomma nasce anche lontano dai grandi circuiti ma riesce lo stesso a farsi ascoltare da tutti. Vi stiamo preparando una bella sorpresa, chissà se ci riuscirà durante la seconda parte di Shadows Light. Intanto vi ricordiamo che oggi siamo qui a discutere di quelli che sono insomma le ragnatele che ci tendono santoni, maghi, guaritori e di quali poi saranno gli eventuali consigli che vi daremo e che comunque ci danno anche tutti quanti per evitare di cadere all'interno di questa rete, perché succede, ragazzi, succede a tutti, non è questione di essere di un'intelligenza superiore o meno, perché i momenti in cui praticamente magari siamo un po' più deboli anche psicologicamente succedono a tutti, e quindi magari qualcuno per sbaglio può anche caderci. Allora bisogna sempre essere svegli, attivi e reattivi. Ci fermiamo soltanto un attimo per una piccolissima pausa, torniamo subito dopo con un grande brano, uno di quelli che vi faranno sobbalzare dalla sedia. A tra pochissimo.
1: Senza radio, senza radio, senza radio.

0: Shadows Light.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

fantastico brano immortale degli After Hours, Non è per sempre, era il 1999 e oggi questo brano ci suona ancora bellissimo più che mai, e questi sono, questa è la bellezza della musica, insomma, di brani che rimangono poi nella memoria collettiva di ognuno di noi. Siete sempre in onda insieme a me, Angelo Franzone dei Senza Radio, quindi questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, potete dire la vostra ogni volta che volete, perché oggi l'argomento del giorno è molto, come dire, abbraccia tutti quanti, e semmai siete caduti nella rete di un santone, di un guaritrice, di un leggitore di tarocchi, beh insomma, se ci credete o meno a queste cose, e come poi andate a finire, ditecelo, raccontateci pure, potete mandarci una mail senza radio @live.it, potete anche mandarci un audio messaggio al 333 38 31 587. La sorpresa che volevamo così cercare di farvi era quella di avere al telefono con noi Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I. Perché? Perché abbiamo qui il brano nuovo dei Taverna Umberto I che si addice perfettamente a quello che è il tema di cui parliamo oggi all'interno della puntata di Shadows Light. Il brano si intitola Il Mago Anthony, è uscito pochissimo tempo fa e ci parla

0: madre.
1: La musica mi piace.
2: Yeah, for me.
1: Shadows Light lo ascolto. E senza radio li sento.

È il Summer Funk, quello di Francesco Gabbani qui a Shadows Light. Prima ancora avete ascoltato il Taverno Umberto I con il mago Anthony e adesso invece è l'ora di parlare dell'argomento del giorno qui a Shadows Light, che è un argomento appunto che riguarda Santoni, maghi guaritori e company, che insomma hanno come vittima preferita innanzitutto le persone che hanno un grande bisogno di conforto, sia esso materiale, spirituale, psicologico, fisico o medico, e quindi una persona che si trova comunque nelle condizioni di mettersi nelle mani di chiunque perché magari non ha trovato aiuto nelle altre agenzie. Possono essere la rete di amici, la rete familiare, la rete dei servizi sociali, beh insomma tantissime altre cose, per cui per mille ragioni appunto non sono riuscita ad aiutare questa persona che soprattutto le sue fragilità magari portano ad affidarsi poi a quelle che sono le persone sbagliate. Quindi attenzione, perché ci sono appunto, ce ne sono diverse di situazioni del genere, per cui dobbiamo stare molto attenti. C'è anche un decalogo, perché ci sono dei consigli, come per esempio se proprio non potete fare a meno di andare o di chiedere aiuto a questi ciarlatani, evitate di incontrare appunto il mago da soli, perché è sempre meglio farsi accompagnare da una persona affidata, in modo che, ecco, bisogna capire che cosa quel mago vorrà in cambio da voi. Quindi ovviamente andando da soli, se siete già, come dire, fragili mentalmente, è chiaro che non potreste accorgervi di alcune cose, mentre una persona fidata sicuramente vi darà una grossa mano d'aiuto. È arrivato il momento di ascoltare Freedom, libertà, liberiamoci, liberatevi. Lui è Pharrell Williams.

0: Shadows light.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
6: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
5: La cronaca svolta dalle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza nel veneziano. Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nella canale Malger che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
6: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026 e arriva una delle prime sorprese della competizione. A Vancouver l'Australia battuto 2-0 la Turchia guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi accorsi per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
5: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
7: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque. E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Maledetto me. Questo è il brano di Fulminacci. Gelosia con gli occhi blu, vedi quello che non c'è. E tu stai ascoltando Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E il bello di questo programma è che noi abbiamo il brutto vizio di non lasciare in pace la gente. E allora ricordate che abbiamo provato a contattare, ad avere al telefono Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I? Ecco, noi ci riproviamo perché siamo insistenti, e in quanto vogliamo sapere tutto di questo loro nuovo singolo che appunto abbiamo già ascoltato qui a Shadows Light, che è il mago Anthony. Vediamo se abbiamo qualcuno che ci risponde stavolta. Giuseppe, ci sei? Pronto?
1: Eccomi, ciao Angelo.
0: Ella, ci siamo, ciao, ciao Giuseppe. Allora, dicevamo, noi abbiamo il brutto vizio di non lasciare in pace la gente, no? E quindi, siccome volevamo sapere tutti i segreti di questo vostro nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato poco fa, il Mago Anthony, davvero una cosa fantastica, bellissima, e adesso tu ce ne parlerai, ci parlerai della genesi di questo brano. Sappiamo noi che ci conosciamo da tempo che è abbastanza, come dire, che è una genesi che viene da lontano, no?
1: Assolutamente, assolutamente, un brano scritto tempo fa e viene rispolverato proprio nel 2026 con una produzione di Andrea Bilello, che ci segue già da tempo. Beh, il Mago Anthony non è altro che una sorta di consiglio da dare alla gente, a quella gente che si fa bindolare, che crede nei santoni, nei maghi, tutte quelle persone che ti leggono il futuro, che ti predicono, che sono evitate queste cose, sai, credete che, in voi stessi,
0: sai,
1: non
0: che
1: lasciatevi bindolare dalla gente, dalle persone,
0: ecco,
1: che vi,
0: bravo,
1: leggenti e pronosticatori.
0: Giuseppe, perfetto. Sai che il tema principale della puntata di oggi di Shadows Light è proprio questo, no? Cioè quello di credere, di affidarsi a maghi, santoni, guaritori, medium. Beh, insomma, stiamo anche, esatto, dando qualche consiglio. Infatti il brano vostro cade proprio a fagiolo, perché stiamo cercando anche di dare dei consigli per cercare di evitare. Poi sappiamo che la gente, ovviamente, insomma, tutti noi attraversiamo qualche momento in cui ci sentiamo più fragili, più vulnerabili, e quindi anche più, come dire, più raggirabili, no? Da queste persone.
1: Assolutamente, proprio un attacco frontale attualissimo a chi specula sulla buona, sulla fede della gente, in un certo senso. Attenzione, perché poi le esperienze sono sempre soggettive. A volte ci troviamo in momenti particolari della nostra vita dove non abbiamo appiglio, e a volte ci affidiamo proprio a queste cose per poter trovare un po' di luce. Quello che posso dirvi è che la luce già è dentro di voi. Lo so, è difficile.
0: È vero.
1: È vero. Cadere, però attenzione, ci si può sempre rialzare avendo sempre le persone accanto, le persone giuste.
0: Esatto. Ogni tanto, sai, a un vecchio amico, che ne so, anche una cosa al bar, possono già, come dire, far svoltare.
1: Anche una frase, un momento che ti può guarire in un certo senso e liberarti da questa situazione. Attenzione, non cadete in,
0: esatto,
1: mano a questa
0: cosa. Esatto. E allora ascoltate proprio questo brano, che è il Mago Anthony, il nuovo brano dei Taverna Umberto I. Una piccola parentesi, perché c'è un video che è eccezionale, ragazzi, quindi vi invito ad andare su YouTube, andate a cercare il Mago Anthony su YouTube, perché c'è un attore grandioso che è Giovanni Sant'Angelo.
1: C'è uno strepitoso Giovanni Sant'Angelo.
0: Ma ragazzi,
1: il mago Anthony in maniera eccezionale.
0: Quindi andate anche a vedere il video. Allora Giuseppe, noi il brano lo abbiamo già passato, i nostri ascoltatori lo hanno già sentito, ma lo stanno ancora risentendo,
1: grazie,
0: proprio in sottofondo, perché noi durante
1: bello,
0: la nostra chiacchierata abbiamo avuto in sottofondo il brano. Adesso ci salutiamo, perché siamo nel momento della puntata in cui c'è il momento 80-90, lo abbiamo chiamato così. Noi mettiamo uno dopo l'altro due brani, uno degli anni 80 e uno degli anni 90, che rappresentano, insomma, per chi è più giovane magari un modo per conoscere essere la musica che è stata.
1: Ma sono i migliori anni della nostra vita.
0: E invece per chi è più grandetto come noi, magari ci fanno ricordare le cose belle vissute. Va bene Giuseppe, noi ci salutiamo, ti ringrazio.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori, un abbraccio e a presto.
0: Ci ritroviamo ovviamente ospiti qui a Shadows Light, ma tanto il mago Anthony sarà nelle nostre orecchie, nelle orecchie degli ascoltatori per diverso tempo qui a Shadows Light. Ciao Giuseppe, ciao, alla prossima, grazie.
1: Ciao a tutti, ciao Angelo, ciao a tutti ragazzi.

Era il 1996 o 97? Eiffel 65 con Blue. Questa è la versione ovviamente remixata. E invece per gli anni 80 vi abbiamo portato nel 1981 Japanese Boy di Aneka. Se volete scegliere voi i vostri brani preferiti 80-90 qui a Shadows Light, basta inviare un messaggio al 333-3831-587, mandare una mail a senzaradio@live.it. Decidete voi il vostro brano preferito, scriveteci anche il vostro nome, così vi salutiamo. Intanto finisce questo angolo ottantissimo-novantissimo qui a Shadows Light e torniamo a parlare dell'argomento del giorno. L'avete sentito anche dalla voce di Giuseppe Sant'Angelo, che è dei Taverna Umberto I appunto, di cui abbiamo ascoltato il brano Il Mago Anthony, che parla proprio di questo, di santoni, di maghi, di medium, di guaritori, di tantissime altre cose che girano attorno e che vogliono ingannarci. E allora attenzione, perché non dovete vergognarvi assolutamente di aver avuto un momento di debolezza. Può capitare a tutti di essere in crisi e nella maggior parte dei casi, quando si ha a che fare con professionisti dell'inganno, il fatto che voi ci abbiate creduto non vuol dire che siete meno intelligenti o meno preparati. Ecco, succede che in un momento di crisi, un momento proprio di stanchezza anche mentale, siamo più vulnerabili, ed è questo che fa più male, perché le persone poi si approfittano di noi in maniera molto molto più facilmente. E allora attenzione, perché poi la cosa importante è quella di rivolgersi agli esperti veri. Infatti non ci sono scorciatoie, non ci sono come dire, delle vie brevi per risolvere i problemi, ma è necessario andare da professionisti veri. Andate da medici, andate da psicologi e non ovviamente da queste pseudo persone che cercano in tutti i modi soltanto di spillarci via i quattrini. Quindi attenzione, perché questi sono consigli molto molto importanti che vi aiuteranno ovviamente nel gestire questi momenti in cui magari si è meno lucidi. Adesso è la volta di ascoltare Sahif con Buona Domenica qui a Shadows Light, la canzoncina che fa nenne.

E per un attimo, solo per un attimo, mi sembra di rivivere le disco anni 70. Amy Stewart, Knock on Wood, 1979. La psichedelia degli anni 70. Ah, che bello, che bello. Allora, questo è Shadows Light, lo show radiofonico. Ritorniamo comunque, ecco, nel presente 2026. E anche se siamo nel 2026, c'è ancora gente che purtroppo si serve di maghi, santoni, guaritori, medium, si fa leggere i tarocchi, le carte, per cercare di capire come andrà il futuro. Ecco, sappiate che queste cose non sono la verità. Ecco, è tutta un'illusione. Almeno sappiatelo, almeno siamone, come dire, consapevoli. E così, tra l'altro, bisogna anche ricordare che in Italia fare il mago è vietato, quindi bisogna senza remore rivolgersi all'autorità giudiziaria. Se si ha bisogno anche di chiarimenti, ci si può rivolgere anche all'Unione Nazionale dei Consumatori attraverso gli sportelli dedicati, perché ci sono delle cose che non si possono fare, e quindi quella di fare il mago, appunto, è una di queste. Anche per esempio quella di fare il guaritore, perché poi diventa circonvenzione di incapace se non piglio un abbaglio. E allora attenzione, perché bisogna, ecco, conoscere le cose per poterne comunque capire qual è il vero significato e poter dire vabbè, sì, però anche no, come fa il nostro J-Ax con Hippie Ya Yo, però anche no.

Cabana. Questo era Irama con questo suo nuovo singolo qui a Shadows Light. Noi continuiamo a parlarvi, anzi a darvi i consigli per evitare di cadere nella rete dei santoni, dei maghi, dei guaritori e dei ciarlatani. Vi abbiamo detto che se proprio non ne potete fare a meno, evitare di incontrare il mago da soli, è sempre meglio farsi accompagnare da una persona affidata e poi parlare il meno possibile, non fornire i vostri dati personali come indirizzo, numero di telefono, professione, e non fornite ovviamente mai i dati bancari, perché è lì che poi vogliono andare a parare. Nel caso in cui sia richiesta l'adesione ad associazioni, a circoli, a club, farsi mettere tutto per iscritto, e se si rifiutano vuol dire che qualcosa non quadra. Non consegnate denaro, in particolare denaro in contanti, perché poi non si può dimostrare il pagamento, e il più delle volte vi viene chiesto del denaro per amuleti o per altro materiale che non ha alcun valore. Non credere agli spot, non credere alle pubblicità che promuovono risultati ottenuti da questi santoni, perché spesso sono annunci a pagamento e servono solo a reclutare nuovi adepti. Non farsi influenzare dalle testimonianze, perché tutto fumo negli occhi. Non coinvolgere bambini e adolescenti, né farsi convincere a presentare amici e conoscenti, perché altrimenti alimentiamo questo giro. E ovviamente abbiamo già detto anche di rivolgersi agli esperti, di non vergognarsi di aver avuto un momento di debolezza, di denunciare ovviamente, e non farsi convincere a cominciare una cura o a interrompere una cura. Quindi attenzione, perché chi può modificare le cure sono soltanto i medici. I falsi medici lasciamoli perdere, lasciamoli stare da un'altra parte. E ancora musica qui a Shadows Light con Dennis Ferrier.

Sei, questo è il brano di Dennis Ferrer che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, ci accompagna a quella che è la chiusa del nostro programma e quindi, perché è la chiusa, noi ascolteremo ovviamente quello che è un brano che ci permette di tranquillizzarci, di chiuderla, come dire, come usiamo dire qui a Shadows Light, in qualche maniera storta, perché la chiudiamo con il reggae. Questa puntata strana oggi di Shadows Light, bella, fatta ricca di grande musica, di musica nuova. Abbiamo anche avuto un ospite con noi, Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I, un ospite telefonico, e ci ha fatto tanto tanto piacere scambiare quattro chiacchiere con lui. Torniamo la prossima settimana con Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ricordate sempre che i momenti negativi, i momenti insomma nella nostra vita in cui ci sentiamo meno in forma del solito, anche mentalmente, sono passeggeri, passeranno, quindi attenzione, non rivolgiamoci mai a delle persone di dubbia professionalità e dubbia provenienza, e invece andiamo sempre dai professionisti. Prossima settimana torniamo, stesso posto, stessa ora, ci lasciamo con un brano degli UB40 del 1989, il gruppo reggae del Regno Unito che ci canta Kingston Town. Alla prossima, ciao ragazzi, ciao.

0: Shadows Light.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Sono le 16:09.

0: Radio Voce Amica.
1: Donald Trump sostiene che Teheran abbia accettato di rinunciare all'arma nucleare e annuncia una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Nel Regno Unito, una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa viene intercettata nella Manica dalle forze britanniche. In Veneto, un 17enne confessa l'omicidio della zia e indica ai carabinieri il luogo dove avrebbe gettato il corpo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio, il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
2: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
1: La cronaca svolta dalle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano. Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nella canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
2: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026 e arriva una delle prime sorprese della competizione. A Vancouver, l'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica che ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
1: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo delle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena

0: e della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
1: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
2: come era

0: Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
1: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
1: Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
4: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
4: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Donald Trump sostiene che Teheran abbia accettato di rinunciare all'arma nucleare e annuncia una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Nel Regno Unito, una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa viene intercettata nella Manica dalle forze britanniche. In Veneto, un 17enne confessa l'omicidio della zia e indica ai carabinieri il luogo dove avrebbe gettato il corpo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio, il presidente americano ha espresso sul proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
3: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
1: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano. Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nella canale Malger che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
3: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio: prosegue il mondiale 2026, arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa

0: Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
1: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa solenne del giorno della festa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica vogliamo chiedere umilmente perdono al Signore di tutti i nostri peccati e nello stesso momento vogliamo entrare dentro il suo sacratissimo cuore per ringraziarlo dell'amore misericordioso che instancabilmente offre per la nostra vita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto, e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Parola di Dio.
1: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
2: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
1: Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.
2: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
1: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.
2: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
1: Buono è il Signore, il suo amore per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.
2: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, astendo, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
2: Rendiamo la

In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore. Con questa celebrazione solenne vogliamo concludere anche questi 3 giorni in onore del Sacro Cuore, rimettendoci nuovamente dentro il suo amabile cuore, per ritrovare anche il tempo propizio per la nostra riconoscenza, ma soprattutto per la nostra conversione, il che ogni giorno siamo chiamati a rinnovare al Signore questo nostro desiderio di voler unire i nostri sentimenti, il nostro cuore, la nostra adesione, partecipando alla grazia che il Signore ci dona largamente e abbondantemente. E allora la liturgia della parola che accompagna anche questo giorno, giorno del Signore, festa anche per la nostra comunità, in onore del cuore dolcissimo di Gesù, siamo chiamati a rinnovare questo nostro desiderio di voler unire la nostra vita alla parola di Dio, che è fonte di luce, di riconciliazione e di speranza. Da sempre il cuore di Dio è stato spalancato per l'uomo. Lo abbiamo ascoltato nella prima lettura. Nonostante i tanti fallimenti che questo popolo di Israele, da sempre alternando verso Dio ma cadendo anche nel peccato, Dio stesso poi lo rialza, perché è un popolo scelto, è un popolo che è da sempre presente nel cuore appunto di Dio. E il Signore, quando chiama Mosè, gli ricorda tutte le meraviglie che ha compiuto per questo popolo, come lo ha sollevato su ali d'aquile per farlo giungere fino a questa contemplazione, a questa visione, fino a che Dio, donando le tavole delle 10 parole, consegna anche a Mosè una carta, una legge scritta non soltanto sulle tavole, ma soprattutto una legge che è pienezza dell'amore, scritta nel cuore dell'uomo. Il cuore di Dio e il cuore dell'uomo si incontrano attraverso queste 10 parole, non per sentirsi il popolo stesso schiacciato dalla presenza di Dio, ma perché nella presenza e nella paternità di Dio il popolo possa comprendere come viene accompagnato, come viene risollevato, come viene educato
appunta l'amore verso il Signore. E questo cuore noi lo abbiamo compreso ancora molto meglio nella manifestazione completa del Figlio di Dio che è Gesù. Appunto, ci ricorda anche l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, Gesù, quel Gesù che ci è stato donato, è stato ed è capace di morire per tutta l'umanità, portando appunto sulle sue spalle il peso e il peccato di una umanità e lasciandosi non soltanto inchiodare sul legno della croce, ma sulla croce il Signore nuovamente ha squarciato il suo cuore, lo ha aperto. E da quel cuore aperto abbiamo attinto i sacramenti della nostra salvezza, quell'acqua e quel sangue che sono simbolo appunto dei sacramenti, dove nasce la Chiesa, dove la Chiesa attinge la linfa vitale, la grazia per continuare a camminare, a sperare in un Dio che non dimentica il suo popolo, ma che va alla ricerca. Allora non siamo noi che siamo venuti al Sacro Cuore di Gesù, è il Sacro Cuore di Gesù che viene da noi, è Dio che viene incontro a ciascuno di noi, si mette sulle nostre strade, un Dio follemente innamorato che nuovamente apre le viscere della sua vita, quelle viscere che ci ricordano che da sempre siamo stati scelti e amati. E noi siamo il nuovo popolo di Israele, noi siamo quel popolo che da sempre il Signore si è scelto, quel popolo che viene accompagnato, educato da Cristo, bel e buon pastore. È bella l'immagine di questa pericope evangelica che oggi ci viene affidata. Ecco, Gesù al vedere le folle annota San Matteo che prova grande compassione. Come mai Gesù prova compassione? In un altro passo del Vangelo San Giovanni annota che Gesù dice: tutti quelli che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, perché ai falsi pastori non è interessato, non è importato nulla dell'amore del gregge, ma hanno pensato a se stessi, non hanno curato e fasciato le pecore malate. Cristo invece è il bel pastore. Ecco perché ancora Gesù continua a provare compassione di questo popolo. Lo dicevamo anche ieri sera, compassione che non significa provare pietà, ma farsi carico della sofferenza dell'altro, immergersi nella vita sofferente e malata dell'altro. E questo lo fa Gesù, ma siamo chiamati anche noi a farlo come cristiani. Oggi Gesù ci consegna veramente una grande missione, non soltanto ai 12 apostoli che sceglie, chiama e manda, ma anche a noi discepoli. Siamo divenuti cristiani, discepoli attraverso il battesimo, e il Signore ci ha dato un ministero, quello di renderlo presente non soltanto con la predicazione, ma anche con la testimonianza e con i fatti, come il Signore ci chiede. Ed ecco allora che noi siamo il prolungamento di quell'amore, di quel cuore che continua a sgorgare la grazia che alimenta la nostra vita spirituale, che alimenta la nostra missione. E ancora oggi il Sacro Cuore ci chiede di pregare per le vocazioni. Gesù lo dice: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi ancora nuovi operai. La vita della Chiesa è una vita in missione,
E quando pensiamo alla Chiesa non dobbiamo pensare solo al Papa, ai Vescovi, ai Sacerdoti. Quando pensiamo alla Chiesa la dobbiamo pensare come noi, una Chiesa viva, non soltanto fatta di muri, ma soprattutto di persone, di uomini e donne, di noi, che viviamo la nostra appartenenza attraverso la fede. E questa fede ci comanda appunto di essere forti l'uno per l'altro, interagendo, costruendo, ricercando sempre il vero bene che è dentro di noi e che ci spinge ad andare oltre. Allora noi come Chiesa abbiamo una grande responsabilità, quella di pregare per le vocazioni, quella di rendere presente nella vita di tanti giovani il Signore che chiama. Chiama, sceglie, consacra e manda a testimoniare, a predicare, a rendere vivo e operante il Vangelo che è la persona stessa di Gesù, a guarire, a lenire le sofferenze, a curare le pecore malate, a risuscitare i morti, a rendere in ogni momento la gioia del Cristo che si accompagna con le nostre necessità. Allora ecco, oggi vogliamo riconsegnare nel Sacro Cuore di Gesù questa intenzione particolare per la nostra Chiesa, per la nostra comunità, perché attraverso il cuore di Gesù possiamo sperimentare sempre e comunque come l'amore di Dio continua a essere presente dentro la nostra realtà.

0: Fratelli e sorelle, Dio Padre vuole la salvezza di ogni uomo e nessuno è escluso dalla sua provvidenza. Preghiamo con questa certezza di fede e diciamo: sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Veglia sulla tua Chiesa, spargendo generosamente il buon seme della tua parola, possa guidare gli uomini all'incontro con Cristo, unico Salvatore del mondo. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Benedici il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi. Assistiti dai doni del tuo Spirito, siano sempre fedeli ministri del Vangelo. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Illumina la mente e rafforza la volontà di quanti guidano i popoli. Assumano lealmente le loro responsabilità a favore del bene comune, della giustizia e della pace. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Ascolta il grido di tanti nostri fratelli provati dalla sofferenza nel corpo e nello spirito. La tua grazia li conforti e la carità di chi vive loro accanto li soccorra. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Apri i nostri cuori ad accogliere ogni giorno la tua parola. Ci sia dato di condividere con tutti i fratelli la gioia del tuo perdono. Noi ti preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino. Radunati nella tua casa, o Padre, celebriamo la tua misericordia nel tuo sacratissimo cuore. Fa che l'umanità intera riconosca nel Cristo tuo Figlio la salvezza che ha rinnovato il mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di questo di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo,

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, della nostra sorella Angelina, ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

scambiatevi il dono della pace.

Preghiamo. Il sacramento della carità, o Padre, ci infiammi

0: prima della benedizione solenne e della processione, qualche avviso. Intanto ringrazio tutte e ciascuno per la collaborazione, per la partecipazione, il Consiglio Pastorale, le offerte che avete fatto per venire, per sostenere le spese della festa, Radio Voce Amica che ha trasmesso il Triduo e la festa, il coro parrocchiale che ha animato il Triduo e la festa solenni, i ministranti. Quindi sentiamoci tutti ringraziati e benedetti da Dio per questo dono attraverso il cuore sacratissimo del Figlio e anche il cuore immacolato di Maria. Adesso, durante il canto, con calma ci prepariamo per la processione, che vivremo questo momento e questo itinerario di fede e di preghiera. Ricordo domani, memoria di San Vito Martire, la messa alle ore 18 sarà celebrata nella chiesa di San Giuseppe. Poi venerdì sera l'adorazione eucaristica alle 21:30 la faremo qui al Sacro Cuore. E poi ci prepareremo per la festa patronale con il programma che già conosciamo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Inchinate il capo e ad ogni invocazione rispondete Amen.

In diretta dalla chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù in Verbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa solenne del giorno della festa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbi Caro.
3: Donald Trump sostiene che Teheran abbia accettato di rinunciare all'arma nucleare e annuncia una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Nel Regno Unito, una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa viene intercettata nella Manica dalle forze britanniche. In Veneto, un 17enne confessa l'omicidio della zia e indica ai carabinieri il luogo dove avrebbe gettato il corpo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio, il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
2: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
1: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano, un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nella canale Malger che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
2: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio: prosegue il mondiale 2026 e arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppo

0: Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
1: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Un'altra immagine.

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
3: Donald Trump annuncia una ferma distanza dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma attacca duramente Netanyahu dopo i raid israeliani in Libano. Il veneziano, un 17enne, confessa di aver ucciso la zia e di averne gettato il corpo in un fiume. A Roma, una donna di 58 anni muore dopo essere stata investita sulle strisce pedonali insieme alla madre 92enne. Nuova tragedia in montagna con due alpinisti morti sul Monte Pasubio. Infine, lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata. Tra poco.
4: Il sole se ne va.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale del negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il leader russo Vladimir Putin hanno telefonato a Trump per il suo 80° compleanno. Il presidente americano ha colto l'occasione per rilanciare l'appello a una conclusione del conflitto in Ucraina. Sullo sfondo resta alta la tensione internazionale, mentre il Regno Unito conferma l'intercettazione di una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa e si prepara un G7 blindato tra Evian e Ginevra.
2: E veniamo in Italia. Sciocca a San Sfino di Divenza, nel veneziano, dove un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. Nonostante la confessione, il cadavere non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con il supporto di sommozzatori e vigili del fuoco. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
1: Grave incidente stradale alla periferia di Roma. Due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono state travolte da un'automobile. Secondo una prima ricostruzione, una vettura si era fermata per consentire il passaggio delle due donne, ma sarebbe stata tamponata da un furgone sopraggiunto alle sue spalle. L'urto avrebbe spinto l'auto sui pedoni. La donna più anziana è rimasta incastrata sotto il veicolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco prima di essere trasportata in ospedale in codice rosso. La figlia, gravemente ferita, invece deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito con precisione la dinamica dell'accaduto.
2: Ancora una tragedia sulle montagne italiane. Due giovani alpinisti hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio, nella zona dello Soio d'Uderle. Le vittime sono un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri lungo una parete particolarmente esposta. Un terzo escursionista è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, mentre era ancora assicurato la corda. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalla presenza di nebbia e dalle condizioni meteorologiche avverse. La tragedia arriva al termine di un'altra giornata drammatica per la montagna italiana, con 7 vittime registrate sulle Alpi nelle 24 ore precedenti.
1: Chiudiamo con lo sport. Grande festa in casa Ferrari grazie a Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello. È il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari, ringraziando la squadra per avergli fatto ritrovare fiducia e competitività. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Giornata da dimenticare invece per Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, entrambi costretti al ritiro. Il risultato riapre anche diversi scenari della lotta per il campionato mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Sono le 20 e 30 minuti. RVA, Radio Voce Amica.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: A un galoppo, ladies and gentlemen, saluti da Max Martinelli, siete pronti? Salite sul cavallo della Exclusive Dance Chart, pronti a galoppare tra le 15 tracce dance più forti del momento? Eccolo il mondo della Exclusive, Paolo Mariani e Isabi DJ, operativi al Mix and Play.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Incredibile, neanche il tempo di entrare che già ci saluta, parto al Disco Machine con Disco Sherry, Show Bell.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Fantastico il podio di 7 giorni fa, la exclusive number 3 per la coppia Bob Sinclair Kiss. I Can Wait. Madonna e Sabrina Carpenter erano in seconda. La song è Bring Me Your Love. Yolanda Gini Volanti degli Another Viaggio.

0: Dance Chart.
1: Ma andiamo a riscaldare subito l'atmosfera di questa nuova puntata della Exclusive Dance Chart giugno 2026. Numero 15, una song supportata dai migliori DJ internazionali. Eccola, la nuova opera dei Camelphat e Josh Gigante. In featuring c'è la cantante Kuda. Questa è semplicemente So Good. New entry,

ribadisce chiaramente che una donna si veste bene e si trucca per se stessa e non per compiacere agli uomini. Ma sarà mai vero? Sorry Poppy? Topic e Becky G, sentite come suonano alla Exclusive Dance Chart.

da un pezzo all'altro si viaggia in chart exclusive dance chart. Numero 13, ecco un bel cocktail dance groove afro latin house guidato da bassi profondi di Ugel con l'intramontabile voce di Ultranate e il tocco fresco di Imael Angel. Agitare bene, alzare il volume e godersi movimento.

Back to back alla Exclusive Dance Chart, due in sequenza e senza intermittenza. Spazio subito alla numero 12. E la nuova creazione di Shakira e Burna Boy hanno creato un inno vibrante che celebra l'unità globale e la passione per il calcio.

Session Dischi Caldi, numero 10, un'esplosione di energia che fonde il groove travolgente del funk, le atmosfere scintillanti della disco music e la freschezza del dance pop contemporaneo. Come da tradizione gabbaniana, tra ritmo e ironia si nasconde uno sguardo lucido sulla società di oggi. Summer Funk, Francesco Gabbani, numero 10, alla Exclusive Dance Chart.

number 9, siamo arrivati così a un'altra posizione col segno più in classifica. Ramon Ramonito e Raf Marchesini in Los Niños del Barrio, un viaggio sonoro che attraversa i quartieri dell'America Latina, strade piene di vita, sorrisi autentici e bambini che trovano la felicità nelle cose più semplici. Ecco per voi Los Niños del Barrio.

passo anche dalla pausa, ma prima passiamo dalla numero 8 con un caloroso tributo alle sonorità house dei primi anni 2000. E qui c'è ritmo, funky, groove, marcatamente estivo. Il prodotto è firmato da Jonas Blue. La hit è Girl Number 8.

0: Giornate curve pericolose. In questa prima parte alla Exclusive protagonisti Camelfat, Topic, Becky G, Pugel, Shakira, Hotel St. George, Francesco Gabbani, Ramon Ramonito, Karim Razak. È tempo di fare un jump to the past, un piccolo salto nel passato. Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Indietro nel tempo di 49 anni con i KC and the Sunshine Band, un gruppo musicale statunitense tra i massimi esponenti del fenomeno della disco music. Eccoli in I'm Your Boogeyman, 1977, Flashback.

0: Pop e ritorniamo sgommando per la seconda parte della Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance
1: Chart. Dance Chart. Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

per il Buzz in the Box il bravissimo DJ Umberto Bazzanelli ci ha messo dentro una bella versione Afro Tool di AIE del DJ sudafricano Casango e del DJ producer italo-spagnolo Alejandro. La versione di Bazzanelli, Jerry DJ e Michelle.

numero 7. Eccolo il nuovo brano di Molly Molella insieme ai Boosty Kids. Il messaggio è chiaro, riflette sulla crescita personale con un ritornello orecchiabile. And It Goes Like, la nuova di Molly Molella.

per Bibi Rexha e Fadeless. New Religion è una lettera d'amore alla musica, la pista da ballo vista come luogo di salvezza e rinascita. E per la numero 5, spazio a Mr. Bob Sinclair, I Can Wait, era dei New Shoots. Back to back, uno dietro l'altro.

Martinelli, on the mic, number 4. Ci avviciniamo così all'Olimpo, ma di scena in quarta ci imbattiamo in una bellezza inaudita, intramontabile. Una è quella della sempre arzilla Madonna e l'altra è quella di Sabrina Carpenter. Bring Your Love farà parte del prossimo album Confession 2.

Numero 2, Exclusive Dance Chart, la voglia estrema di non far finire mai una serata quando suonano loro, quando ci sono i Medusa e anche la featuring di Every Chamomile. Tutto racchiuso in un pezzo, le emozioni, la voglia di stare lì e ballare tutta la notte e mai farla finire. Don't Wanna Go Home. Sono i Medusa, in seconda.

Tanta bella dance tutta nuova alla Exclusive Dance Chart in questa seconda parte con Molella, i Busty Kids, Bibi Rexha, Boss Sinclair, Madonna, Sabrina Carpenter, gli Another, i Medusa. Dai che andiamo, svegliamo la numero uno. Number.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Sono le 21 e 25 minuti.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Dimmi perché ad ogni sbaglio corrisponde un taglio, ad ogni mia ferita non c'è cura senza luna. Tu che risplendevi nelle notti più crudeli, adesso sei metafora del pensiero di ieri. Dimmi perché le tue mani erano letali, stringi il cuore in una morsa più di mille squali. Prima mi inebriavi, adesso nemmeno mi chiami, ma so pure io che in fondo noi due siamo uguali. Indossi quel sorriso amaro, un paio d'occhi rossi,

gridato nelle grinfie d'un infausto ardore. Ci siamo amati tanto per finir senza parole. Il silenzio fa più male dentro a sto copione. Anche una granata in mare fa poco.

Perché senza di te, dentro al buio cerco il sole. Perché solo con te, nel cuore avevo un fiore. Perché sono depresso se ogni giorno non ti penso. Perché quando mi specchio vedo ancora il tuo riflesso.

parole puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.

possono torturare le mie carni, rompere le mie ossa, anche uccidermi. Allora potranno avere il mio cadavere, non la mia obbedienza.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: A, Radio Voce Amica.
1: Quante bugie ci siamo dette, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza